0: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
1: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

0: Mamma, c'è un secchio vicino pieno di
1: merda.
0: Aiuto, casco dentro. A folks, a folks, a folks.

0: lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: Spero di più colpi top più in più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!